0: Kutandoni ota peze munganira, faswa teneba igu titize mbata kusanto su ifanala. Asobi kuhu sete na angata la wawe Afrika. So agasa kusana terete na pokoti ya ke Dieu merci Guga. Lako su Petit Pimo, lako su DMG von voilà. Kete ndongo. La su tentine la ke da wawe Afrika yinga po. E yambalo torso Dieu merci Barala.
1: Ibarala mingi Elvire, ibarala su kwa maradion de Kiluka.
0: Singi la mingi, la su wala katenti tene angata wawe Afrika.
1: Teneni la su kena ndote netia puru su gerena ke ota. Minga zwa tene moto chi 3 roues. That's why banning the Bachi Bongan, Nanaki Kodoko, and Dawsi, Dana Pachi and the Italian Dawni, Dawni, Jukon and Mapokoti, Chuma Gundozuming, Sikunda Molin Kodo Bango, Tanatuman, Ikisara Tumanetana, Ikirana Peku, Tetin Dawsi, a trois roues, not Bachi Bongi.
0: Yata Trau Nakeusia, near Pepe,
1: but to Saku Yakumbaso, and also Lina, the Pesual Nek da Solesatinava.
0: Ah, so Yotu Yakumba,
1: as the Quebra for
0: Wine, so
1: Pafa Yazukosi,
0: ah, Nilagana Palimingi, so
1: Nila.
0: Nila la kina genewa tungana yi.
1: Gena keda, luke sa kusa nambageti ndo kwa ti transport. Luke gane geyeti tine tungana. Mena unda da usi, luke napikuchu ndata wa mangoyi.
0: Itala sa kusa la nzoni.
1: Singa mina la Elvira.

0: Salini, mi muldo nella qui, la famiglia di Monagua Dene, mi muldo nella qui, la collecting di Mamadou, aia.
1: Ah, resulti di Rakbawa.
0: Na Batangapo.
1: Na Batangapo.
0: Mi muldo nella qui, na Sani Abasha na Kabo. Limuzo ni la kuina amolenge ti badene koko ko isala kena bangi za ala sokoy ay kena na batanga pungana ala sokoy ay kena kozoti badene.
1: Merci Zula. Ala kena ndua ala asan trafika na ndua ala kena ndua ala azoti kufu ala kena ndua asan trafika partager live aussi.